0: Poi se mi viene ingannato, non so. Se volevo stai dove c'è nato, non è quel.
1: Adam Young, Union 4739, again, AYU 4739.
2: 10-4.
0: Echo 55.
2: 55, go ahead.
0: You can send me the axon off on the way.
2: 10-4.